0: cazzo vedi? Che aconteceu?
1: Se por mi casa no. Guarda, io non ci desespero. Non so se...
0: Sono un sogno.
1: Guarda, vai che sono.
2: Em casa, no carro, no trabalho, tá todo mundo ligado. Vale do Puyú FM, 87,9 MHz.